0: sei.
1: Oh, Richie, ce ne andiamo a fare un concerto. A buon zongo. E io mi accanno via.
2: Puro Niniro.
3: Niniro Singi.
4: KKC Radio. 20,000 years.
5: Caricatumba.